Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Sempre Virgini, Beatu Michelia Congelo, Beatu Iuri Baptisti, Sancti Apostoli Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...

Christus Iesus, pride quam pro nostra salute crucificere tu. Miseria corporis et sanguinis sui discipulis, traigit celebrando. Prole, sancti aneceti, pape et martiris, qui martiri palma in persecutione, marci, ereri, Antonini, et luci,

Voglio ricordare il popolo nostro, senza osservare se da questo nostro.